Gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala g

più verni che non levi pa diga con su più verni che non levi pa le brave drollo su di bune ma diga le brave drollo su di bune ma e la più le do su di bune sa diga e la più le do su di bune sa la puma e ruzzo su di bumpia la diga la puma e ruzzo su di bumpia la e lei reinito su di bumenza diga e lei reinito su di bumenza.

E naschi con uno se si sposa, e a sa gente retta non li dare, devo che tu esami a te si